0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli. 2 chilometri di coda per incidente tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: RT

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli. 2 chilometri di coda per incidente tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli. 2 chilometri di coda per incidente ora risolto tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla 7 Milano-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori

di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla A7 Milano-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla 7 Milano-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto.

0: questo, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita provenendo dalla 7 Milano-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Ceprano. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimi in autostrada non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Senigallia. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimo in autostrada non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Ceprano. Ricordiamo che in caso di pioggia il limite di velocità massimo in autostrada non deve superare i 110 km/h se non diversamente segnalato. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Più a nord si registrano code tra Modena Nord ed il bivio con la A22 del Brennero verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per chi viaggia in direzione Ancona. Per traffico intenso, code a tratti tra Ramo di Casalecchio e Bologna Fiera, e per un tamponamento tra quattro auto ci sono 4 chilometri di coda tra il bivio con la A13 e Bologna San Lazzaro. Qui al momento si transita su due corsie. Sulla A23 Udine Tarvisio sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra il confine di Stato e Dugovizza verso la A4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su gran parte della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Più a nord si registrano code tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Sempre sulla 1 tra Orvieto e Chiusi sono 4 km di coda per un incidente in direzione Firenze. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per traffico intenso, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona e tra Valle Rubicone e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Sempre sulla 14 per un tamponamento tra 4 auto tra il raccordo di Casalecchi e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona sono 6 km di code e si transita su 2 corsie. Sulla 23 Udine Tarvisio 2 km di coda per traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza. È tutto.

0: via radio.
1: Buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra quattro auto si sono formati 8 km di coda tra Faboro e Chiusi verso Firenze. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. A chi è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Faboro, seguire le indicazioni per la strada provinciale 308 Ponticelli-Chiusi-Scalo, per poi rientrare in autostrada a Chiusi. Mentre tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Sulla 14 Adriatica segnaliamo invece 4 km di coda per un incidente da poco risolto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Rimini Sud e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto segnaliamo 8 km di coda tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Tutte le corsie sono ora percorribili. A chi è diretto verso Firenze consigliamo comunque di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per la strada provinciale 308 Ponticelli-Chiusi-Scalo per poi rientrare in autostrada Chiusi. Mentre tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, mentre tra Rimini in sud e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore. Per le stesse ragioni occorre invece quasi 1 ora per superare le code a tratti presenti tra Teramo Giulia Nova e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Infine, sempre in A14, 2 chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto tra Monte Marciano e Ancona Nord in direzione ancora di Ancona. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Per percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito all'803-111. Code a tratti per traffico intenso invece tra Ponzano e Orte verso Firenze. Per le stesse ragioni occorre quasi un'ora per superare le code a tratti presenti invece tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona, mentre tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore e 40 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti con tempi di quasi 1 ora e 30 invece tra Pescara Ovest e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Infine, sempre in A14, segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra 5 auto tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio. Ci sono 3 chilometri di coda per traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza verso la A4 Torino Trieste. Code a tratti per traffico intenso invece in auto sole tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze. Per le stesse ragioni occorre quasi un'ora per superare le code a tratti tra Firenze e Imprunete. Il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla A14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, mentre tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'autosole registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 3 ore. Per le stesse ragioni, code a tratti con tempi di quasi 1 ora e 30 tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti per flussi intensi anche tra Bitonto e il bivio con la 16 Napoli Canosa verso Pescara. Infine, sempre in A14 segnaliamo 7 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 5 auto tra Lanciano e Pescara Sud in direzione di Pescara. Sul posto operano tutti i nostri mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 5 km di coda alla barriera di Ugovizia in direzione della 4 Torino Trieste, mentre sono 2 km di coda in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze, tanto quanto sulla A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona. Sempre in A14, tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, code a tratti invece per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 3 ore. Per le stesse ragioni, code a tratti con tempi di quasi 1:30 tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Infine, sempre in A14, 7 km di coda per un incidente da poco risolto tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara. Tutte le corsie sono qui ora percorribili, mentre sono 5 km di coda che si sono formati tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara per un incidente tra 3 auto da poco avvenuto. Con questo per il momento è tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio. Troviamo 6 km di coda alla barriera di Ugo Vizza in direzione della 4 Torino Trieste e 2 km di coda invece in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola e tra Teramo Giulia Nova e Porto Sant'Elpidio. Situazione analoga tra Termoli e Ortona verso Pescara. Per le stesse ragioni occorrono invece quasi 2 ore e 40 per superare le code a tratti presenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'autosole. Infine, sempre in A14 ma tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara restano 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque percorribili. È tutto.

0: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove segnaliamo 6 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione della A4 Torino Trieste e 2 km di coda in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazioni analoghe verso Firenze tra Arezzo e Firenze Sud, così come tra Ponzano Romano e Orte, tanto quanto sulla A14 Bologna Taranto verso Ancona, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, così come tra Val di Sangro e Pescara Ovest. Non diversa la situazione in direzione di Pescara tra Termoli Ortona e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud. Occorrono invece quasi 2 ore e 10 per superare le code a tratti presenti per traffico intenso tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Infine sulla 10 Genova Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione proprio del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: RTL 102.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la A4 Torino Trieste e 2 km di coda verso Tarvisio. Sulla A1 Milano Napoli code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Imprunete e il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Situazioni analoghe tra Arezzo e Firenze Sud e tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze. Tanto quanto sull'A14 Adriatica tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, così come tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona. Non diversa la situazione in direzione di Pescara tra Poggio Imperiale e Termoli. Occorrono invece quasi 2 ore per superare le code a tratti presenti per traffico intenso tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Infine sulla 30 Caserta Salerno segnaliamo 1 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. 2 km di coda tra Fabbro e Chiusi per un mezzo in avaria e code tra Ponzano Romano e Orte sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Vasto Nord e Giulianova sempre per chi viaggia verso nord.

direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine Tarvisio, con 3 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione della A4 Torino Trieste e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Così come anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Vasto Nord e Giulianova, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine-Tarvisio, con 4 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in

in direzione della A4 Torino-Trieste e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Poggio Imperiale e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine-Tarvisio, con 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione della A4 Torino-Trieste e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Termoli e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine Tarvisio presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto verso il Tarvisio e sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna, e tra Termoli e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per operazioni doganali, e sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e Genova Est per chi viaggia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Così come anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e 4 km di coda tra Ferentino e Colleferro verso Roma per un incidente. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Termoli e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, mentre su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco abbiamo tempi di attesa per l'attraversamento di 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, così come tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Orvieto e Chiusi, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna Taranto, con forti incolonnamenti tra Forlì e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna e tra Termoli e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona, e code in uscita presso la stazione di Vasto Sud, mentre in direzione opposta troviamo code anche tra Bologna San Lazzaro e Imola, mentre su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco abbiamo tempi di attesa per l'attraversamento di quasi 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Orvieto e Chiusi, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Forlì e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna e tra Roseto e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Inoltre troviamo 4 km di coda tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione a seguito di un incidente. Mentre sul versante italiano del Monte Bianco si riscontrano tempi di attesa di quasi 3 ore per l'attraversamento in direzione della Francia. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con prudenza.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 65 minuti. Code a tratti anche tra Terricanossa e Fiorenzuola verso Milano con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sempre sulla 1 tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla 14 tra Vasto Sud e Ortona verso Pescara, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete sulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 65 minuti. Code a tratti anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sempre sulla 1 tra Valmontone e Ferentino verso Roma, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 6 km di coda per un incidente ora risolto. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 65 minuti. Code a tratti anche tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sempre sulla 1 tra Ferentino e Valmontone verso Roma, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Sud e Pineto verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 60 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Code a tratti anche tra Terra di Canossa e Firenze verso Milano con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sempre sulla 1 tra Ferentina e Valmontone verso Roma, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Sud e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 60 minuti. Ricordatevi di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Arezzo e Firenze Sud verso Bologna, codi a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Codi a tratti anche tra Terre di Canossa e Firenze verso Milano con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 1 tra Ferentina e Valmontone verso Roma, code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Firenze Sud, verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Code a tratti anche tra Terra di Canossa e Firenze verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla 14, tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Ovest e Roseto degli Abruzzi verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla 7 Serravalle Genova fino alle 10 del 31 agosto. Ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la A1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla diramazione Pretosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita dalla A7 Saravalle-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 14, tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi, in direzione Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla diramazione Predosabettole, per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita dalla 7 Serravalle-Scrivia Genova fino alle 10 del 31 agosto. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la A1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano in direzione della Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 Trafori e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione di Teramo fino alle 23 del 28 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

Foro del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete.

Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso Roma Centro. Riapertura prevista domani alle ore 6. Buon viaggio.

Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso Roma Centro. La riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso Roma Centro. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso Roma Centro. La riapertura è prevista alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Familia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.